Moi sua merte o i nomi sta moi nomi sta poi sta un rifuo. Noi nu moxi se, ta ci se, ta ci si spa.